0: sono io cose che mi passano lì, si stava anche lì dentro. Ma che cos'è? Adesso che cos'è? No, no, no, vai, sto, io sto, va, unione, sì. Dentro la città, una parola, eh. Forte io sì, io gosto, unione lago. Succedeva proprio.
1: Ska! Tranca nel pie! Si ruca fuori, non terracchi! Dora,